0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio. Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape.